mrani o obi amo we o we rade o da makoma so ah e frati fi ko si anafo.

ọsị eyi ọdọ ọdọ na yesa wo di wo don wo di wo don wo di wo don achi mi.

nipa kwa kye nkobie che che yena ga atadi an sitina cheyen yena adia adia chia no padie be di mpokra edi